0: 60 70 80.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più.
1: This is the radio.

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica. Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Io un giorno crescerò.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: La solita strada.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Le Hit Parade del passato fanno ancora tappa negli anni 60 e precisamente nel 1963, nella seconda settimana del mese di giugno, più o meno questo periodo. Benvenuti a tutti su Radio 607080, nuovamente all'ascolto di Bruno Righetti sui 10 minuti, questa scatoletta che apriamo ogni ora circa, che contiene sempre un paio di canzoni che ci rappresentano un po' l'andamento delle vendite e soprattutto gli artisti che andiamo a riscoprire insieme anche a distanza di tanti anni. Qui sono davvero molti. Era l'estate d'oro per Rita Pavone, che aveva al primo posto una sua canzone, ma era presente contemporaneamente anche con un altro pezzo al sesto, con Come te non c'è nessuno. Fra qualche minuto la mandiamo in onda. Poi al punto numero 2 Adriano Celentano con Il Tangaccio, Nils Sedaka al 3 con I tuoi capricci. Questo un po' era la situazione delle posizioni di vertice, ma come dicevo prima, il pezzo che in assoluto dominava l'estate era questo di Rita Pavone, Il ballo del mattone.
3: C'era una volta

siamo quasi in estate, le spiagge sono già piene, tutta la gente si carica di atmosfera e di allegria e di energia con il pezzo di Rita Pavone. Poi però arriva la sera, quindi ci si rallentano i ritmi e dopo aver cenato si passa a trascorrere le ore che vanno verso la notte inoltrata e ci si disperde in quei bellissimi locali che si chiamavano nightclub, all'interno del quale si esibivano artisti confidenziali con una voce molto affascinante, magari erano anche affascinanti di aspetto, come ad esempio Fred Bongusto, ed ecco che arriva in classifica con questo, con questa canzone che fa parte del suo repertorio più classico, dal titolo Amore, fermati, che troviamo al punto numero 8.

0: Roberto. 1963, tanti anni fa, tante canzoni fa, questo è il nostro lavoro, tutti i giorni ve ne sforniamo a piene mani da questi microfoni e anche da questi mixer, perché qui non ci si ferma mai. 24 ore su 24, ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più da Google Play oppure da Apple Store per poter seguire in streaming i nostri appuntamenti senza perdervi nemmeno una nota della nostra programmazione. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, puntuali per un altro appuntamento con le pareti del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Su Radio 60.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Il racconto della storia della musica di questi 30 anni attraverso Radio 60 70 80 è una consuetudine che si sviluppa ormai da un anno circa insieme a me, insieme a Bruno Righetti, qui da questi canali che sono protagonisti assoluti di questi anni con la loro programmazione e con musica straordinariamente importante. Noi ci preoccupiamo ad ogni ora di proporvi due canzoni che possono arrivare dalla classifica italiana ma anche da quella americana. È bello anche ogni tanto fare dei paralleli. Qui siamo nella seconda settimana del mese di giugno del 1973 e la nostra Hit Parade comincia a essere influenzata parecchio da ciò che arriva sia dall'America che dall'Inghilterra. Il rock comincia ad assumere vesti particolari e troviamo personaggi che lo rappresentano in maniera straordinaria, sia nella versione pop che nella versione più acustica, più dolce. E al primo posto c'è infatti Elton John con un celebre successo che ascolteremo tra poco, al secondo Don McLean con Vincent, al terzo posto Artie Kaplan con Harmony e al quarto una strepitosa ballata di questi ragazzi americani che si fanno chiamare in origine Dr. Hook and the Medicine Show e che poi diventeranno soltanto Dr. Hook. Andiamo a ascoltarli immediatamente, occupavano la posizione numero 4, Sylvia's Mother, Dr. Hook.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Beh, è stato un piacevole ritorno, no? Sulle frequenze qui di Radio 60 70 80 e anche nei vostri ricordi. Citavo poco fa la versione pop della musica rock, quella interpretata cioè da Elton John, e infatti spopola in senso assoluto con questa canzone dal titolo Crocodile Rock.

0: e si archivia anche il 1973 con la sua seconda settimana del mese di giugno qui su Radio 60 70 80. L'appuntamento è come sempre fra un'ora circa, apriremo un'altra scatola con altre due canzoni, a tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo. Opposto alla Francia, campione olimpica, si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Stadio Azteca, città del Messico, per i romantici del calcio, lo stadio, quello del Brasile di Pele del 70, terzo e ultimo di Orei con la Seleção, quello della mano de Dios e del barilete cosmico di Maradona, campione del mondo con l'Argentina nell'87. Stasera, alle 21 italiane, la rassegna iridata del 2026 verrà aperta da Messico-Sudafrica, come nel 2010, quando Diego era CT dell'Albiceleste e Pelé presidente onorario dei Cosmos, il Dream Team di New York a cavallo tra i 70 e gli 80, in cui militavano anche Beckenbauer e Giorgio Chinaia. Grande mela, New Jersey, dove il 19 luglio usciranno i nuovi campioni del mondo. Prima però il tempo dei tributi. La grande cerimonia inaugurale di stasera, che partirà in Messico e proseguirà anche in Canada e negli Stati Uniti, vedrà l'omaggio proprio a Pelé e Maradona, leggende immortali ed entrambi assenti per la prima volta in un mondiale. Nel mezzo l'immancabile Shakira e altre superstar musicali che regaleranno spettacolo per il mondiale con più squadre di sempre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60.

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Nuovamente anni 80, qui su Radio 60 70 80, nell'appuntamento con le parade del passato, insieme a Bruno Righetti. Ovunque voi siate, benvenuti all'ascolto. Sono 10 minuti, solo due canzoni. Andiamo in onda tutti i giorni, dalle 12.30 fino alla sera inoltrata, quindi avete l'opportunità di rinfrescarvi la memoria e riascoltare canzoni che magari da qualche tempo avevate un po' messo da parte, ma noi siamo qui apposta. La classifica del 1983, siamo nella seconda settimana del mese di giugno, aveva al comando un successo strepitoso mondiale, lo ascolteremo tra qualche minuto. Al secondo il Culture Club di Do You Really Wanna Hurt Me, e quindi Amico Eddie, Dario Valdambembo e Caterina Caselli al numero 3, David Bowie, Magico di Let's Dance al numero 4, una popolarissima canzone di Pippo Franco, troppo difficile leggerne il nome, quindi un altro pezzo da parte di un gruppo che in quel periodo è diventato davvero protagonista delle nostre giornate musicali. Sono i Twins di Face to Face, punto numero 6.
1: C'era una volta Hit Parade.

sound degli anni 80, questo synth pop, questi ragazzi tedeschi che arrivano a conquistare le platee importanti in Europa con questa canzone. Mentre dagli Stati Uniti stava per arrivare un'onda gigantesca che poi avrebbe coinvolto tutto il pianeta con un record di vendite assoluto per un album, quello di Michael Jackson. Qui lo ricordiamo alla

0: Fermiamo qui l'appuntamento con le hit parade del passato, ma è solo per il momento, perché tra un'ora torneremo ancora puntualmente in onda con un'altra decade delle classifiche da Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
3: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili di Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per evitare un'escalation.
2: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
4: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: Rai Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte, ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie. Solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La Procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, fai fai mamma non mamma con i peli di Achille. Ah, fai mamma non mamma con, non riesco a dirlo, mamma non mamma, mamma non mamma. Che c'era anche un programma, no? C'era un programma.
3: Sì, è vero.
2: De Castagna, no?
3: Sì, una roba del genere era.
2: De Castagna.
3: Sa mamma mia cosa mi hai tirato fuori, che era proprio il simbolo del. Era mamma non mamma.
2: E vedi, anche sta frase, guarda cosa mi hai tirato fuori, cioè incredibile.
3: Ma mi viene normale!
2: Ma è, così è normale!
3: E ho capito!
2: Così è normale, non che cosa mi hai tirato fuori!
3: C'era la
2: io, se incontro Achille o chiunque al bar e mi parlasse così, ma cosa mi hai tirato fuori? Mi ricordo c'era anche la Margherita e dico, oh, ma che ti sei drogato? Che c'era il caffè, la grappa c'era? Non è possibile, c'è una telecamera nascosta, ti stanno riprendendo, c'è un video, dov'è che devo sorridere? Cioè no, capito?
3: Vabbè,
2: nessuno parla così, no! Tu devi parlare come Magni!
3: Ma parlo come Magni!
2: No!
3: C'era la Margherita! Okay.
2: C'era la Margherita, è vero!
3: Cada... Mamma o non mamma?
2: Sì, mamma non mamma!
3: Me lo ricordo, me lo ricordo!
2: C'era Castagna, no?
3: Credo fosse lui!
2: Buonanima, grandissimo Castagna! Io mi ricordo una puntata di una che aveva tradito il fidanzato ma lui non lo sapeva. A un certo punto lei gliel'ha detto proprio lì, in diretta, ma ricorda ancora sta scena, gli ha detto che l'ha tradito lui si è innervosito, Castagna cercava di smorzare la cosa dentro, cioè, se capiva che Castagna dentro avrebbe detto li mortacci tua, ma che fai, mi hai rovinato la trasmissione, mo io sta di in diretta e a un certo punto lei cercava di giustificarsi, lui si è alzato, l'ha mandata a quel paese proprio in diretta televisiva, che una volta il vaffa non era proprio, ma vattene a, e se n'è andato. Castagna gli voleva fare l'applauso a questo, bravo, hai fatto bene st'infame, e invece no, ha detto ma no, queste cose non si dicono, un po' come fai dire, mi è sbloccato un ricordo. Cadavolo, si stava veramente meglio negli anni 80 o 90? No, non lo so ragazzi, io non ho dei vaghi, su certe cose sì, su altre no. Per esempio noi con 10 lire prendevamo tre gomme colorate, no? Ti ricordi?
3: Sì.
2: La macchinetta che giravi, tu c'eri, mettevi le 10 lire e ti davano tre gommoni cancerogeni grossi così, che tu li mettevi in bocca e uno ne bastava per un mese, dopo un mese ancora stavi lì a masticare, stavi sette carie con un pallone da masticare,
3: pallone.
2: Belli colorati, belli proprio cancerogeni a mille proprio, non... va bene, poi c'era il panino con la mortadella, è vero, quello era il Big Mac, era il Big Mac degli anni 70-80, era lui, poi sono arrivati gli americani, i mortacci loro, ci hanno rovinato tutto, ci hanno rovinato, asana, pasera, mamaccio,
3: il
2: panino con la mortazza, voglio dire, la rosetta con la mortazza, che te dava, la rosetta è fatta apposta per i morsi, capito? Per anche per chi non vede, sente con le labbra e sente c'ha quella forma, no? Che 4-5 morsi intorno, mi capisci quando parlo?
4: Certo,
2: mamma mia ragazzi, sembra di parlare con un sacco di ebete, cioè non
3: un sacco
2: di ebete.
4: Ti ricordo il fiore, la rosetta,
2: ma Castagna non faceva stranamore, sì.
3: Anche.
2: Forse mamma non mamma l'ha fatto allora. Non lo so, non ci ricordiamo.
4: Secondo me l'ha fatto dopo, secondo me. Magari dico una cavolata, Però potrebbe essere che ha fatto.
3: Posso cercarlo,
2: In che senso?
3: Mamma non mamma, programma, vediamo. Allora, mamma non mamma, programma.
2: Sta cercando su Google.
4: Certo.
2: Perché mamma guardi me? Guarda lui, sta cercando lui. Io non so di niente.
3: Allora, è andato in onda dall'83 all'85. Chi è che lo presentava? Perché non c'è. Ma a Predolin!
2: Predolin!
3: Predolin.
2: Perché poi è ancora vivo Predolin, no?
3: Come non l'ho conosciuto, è bravina, simpaticissima persona lui. Proprio bravo, Marco.
2: Sì.
3: No, è in gamba,
2: Allora, fino adesso non hanno fischiato le cuffie. Sei arrivato te e iniziano a fischiare. C'è qualcosa allora forse. Sì. Abbassati le cuffie, abbassatele.
4: Poi me l'abbasso.
2: Abbassa.
4: Ma che così sono basse.
2: Non mi forse la vicinanza del tuo microfono, vai più là. Col microfono, vai più là, dietro la quinta, vai. Ok, lì te si vede ancora? Si vede? poco, ma va bene.
3: Mezza spalla.
2: Mezza spalla, ma, no, ma puoi stare dritto.
4: Va bene qui, va bene.
2: Puoi stare.
4: No, ma dico qui sì.
2: Amici, è meglio far vedere il pubblico dello sfondo, capito?
4: C'è una, vabbè, questo sì, è vero.
2: No, ma ti si vede. No, no, non girare sì. Il microfono. Spostati con lo seggiolino più là, ecco, più là. Vicino all'anta della finestra. Vai, vai.
3: Ma si vede solo la spalla.
2: No, vabbè, qui ma meglio. Si vede. Molto meglio, no, molto dai, meglio. No, lì stai benissimo. Allora ricordiamo che la gente ci può guardare anche stranamente, ma soprattutto con l'app nuova, che è coreana, non è cinese. Abbiamo,
3: no,
2: siamo
3: non
2: passati,
3: è l'app nuova, Andrea, è il sito nuovo.
2: Sito nuovo e quindi anche l'app.
3: No, l'app è sempre,
2: sempre la stessa. Ok. Va bene, comunque se volete guardare tramite il sito internet studiopiu.net, oppure vari canali televisivi che cambiano sempre in base a dove Claudio, un po' come me, no? Dove si può andare, insomma, a scrocco, va, cioè non è, giustamente, perché dice che perché devo pagare, scusa, non, se uno mi vuole mandare in onda, io gratis, io te mando, cioè io do il programma, capisci? Non, anche su Sky noi siamo sull'809 per i ricchi, 809 per i poveri, il 117.
3: Per la Lombardia.
2: Anzi,
3: vedi, per tutta Italia, per tutti i poveri, l'833.
2: Allora, 8, vedi che fischia, lo vedi? Sei tu allora?
4: No,
2: beh.
3: Io me le sono abbassate le cuffie, fratello, mi ha anche cazziato.
4: Ma allora.
2: Prova a fare una cosa, prova a staccare le cuffie, prova a staccarle. Vediamo, il prossimo fischio.
4: Perché guarda che lui ha detto 833 e si è avvicinato così.
2: Ah, prova a ridire 833.
3: 833.
2: Che fai? Non fai così.
3: 833.
2: Come solo noi facciamo queste cose, non ve ne rendete conto? Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Per i poveri e per i ricchi, stavo dicendo. 809 GoTV Channel.
2: Sì.
3: Mentre per i poveri in tutta Italia è l'833.
2: 833. 833. Non riesco a dire 833. Non, pezzali. Allora, Achille, che vuole fare da grande? Ma è già grande, cioè non. È un grande.
4: No, sono in crescita.
2: L'R sono in più, Dimmi.
4: No, dico, sono in fase di crescita.
2: Sei in fase di crescita.
4: Cioè, grande vuole dire. Ma oddio, a volte grande, se tu ci pensi, vuol dire tutto ma niente. Cioè, grande in che senso, capito? Cioè, magari
2: io vorrei avere la sua tenacia, io vorrei avere la sua. Sì, c'è uno che ci crede, veramente. Io vorrei avere la tenacia di Radio Maria in galleria. Cioè, non è, cioè veramente è meraviglioso. C'è questa forza che ha. È pazzesco.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
0: Che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora c'è un ragazzo che mi ha mandato un cartello che loro hanno messo sai nel condominio all'ingresso, nella porta d'ingresso c'è questo cartello che quando tu vuoi dire qualcosa a un condomino non vai a, noi in Italia siamo fatti strani, non vai a citofonare al condomino e gli dici guarda che stai a fare troppa cipolla e troppo aglio, stai a infettare tutti, cioè veramente siamo tutti disinfettati, non ci abbiamo bisogno neanche dei vaccini qua, nessun vaccino, perché se veramente c'è, no, tu scrivi un cartello e lo vuoi attaccare al portone, non so perché siamo fatti così, magari fanno casino la sera, tu attacchi il cartello fate poco casino la sera, cioè così generico, non dici condomini del terzo piano signori rossi, no, generico, quindi quello che secondo lui non fa casino, cioè fa casino ma relativamente, per lui non è per lui il messaggio, capisci? Ma tu mi capisci quando parlo, perché avendo un cervello esterno tu non so se riesci a comprendere quello che dico.
3: Non ho capito.
2: In fondo, ok, io, no, mi inquinano un po' i suoi colletti, mi stanno inquinando l'ambiente, cioè dei colletti veramente esagerati, non...
3: ma è il colletto della camicia?
2: Ah, ok, ma sono lui, siamo anni 70, siamo gli spoiler, sai gli spoiler delle macchine americane, vero? Andiamo avanti. Vabbè, comunque hanno fatto sto cartello in questo condominio e hanno scritto la donna di quella che capito? Hai finito o ne hai ancora per molto? La gente di notte vuole dormire, noi lavoriamo, hai capito? Proprio perché magari non ha capito, dice. Adesso, ma se può scrivere un messaggio del genere? Questa è invidia e questa sicuramente sarà una donna che ha scritto sta cosa, perché siccome il marito, diciamo, è lì sul divano buttato come Ugo con il telecomando in mano che accarezza il cane e lei magari è ancora pimpante, ancora da latinoamericano, cioè salsa merengue baciata, e gira per casa mentre spolvera, si mette anche il tacchettino, capito? Quello, capito? E masciamo la mano, un bel pezzino, non so, guarda, fammi un merengue, questo è Speedy Gonzales, che c'è merengue,
4: sono la sirena,
3: fammi cantare,
2: fagliela cantare
4: Sighetta o Fosetta,
2: cioè la prima parola è sighe, cioè incredibile, vabbè andiamo avanti.

0: bello e chiaramente nelle, come si dice, nell'androne del condominio,
1: nel portone, nell'ingresso del condominio,
0: sul portone. Mamma, dai solo fastidio, cioè da tutti indizi mi portano da un'altra parte, mi fai e dai e uno sotto gli ha scritto: sospiri forte mentre fai l'amore, hai svegliato il palazzo, ti sento fino all'androne. Non è male, bravo. Che diavolo, ma non dici niente sugli uomini depilati con le sopracciglia d'ali di gabbiano? In che senso? Ah, come Achille? Allora, poi mi devi spiegare perché tu te depili solo la parte sopra, la parte sotto non te la depili, come mai?
1: No,
0: cioè ti scomponi la sera, cioè una parte, il busto va da una parte e le gambe dall'altra?
1: No, allora no, cioè, aspetta, io mi tolgo
0: sì
1: un po' di peli che ho dal petto.
0: Dimmelo un'altra volta con la pinzetta, dimmelo, ti prego, perché mi manca. È un po' di mesi che non lo dici.
1: Tolgo i peli dal petto,
0: sì?
1: Perché non ho un petto villoso. Ok,
0: cioè se fosse villoso lasceresti il pelo.
1: Non lo so.
0: Alla Magnum P.I.
1: Ma bello. Se fosse per...
0: Ti manca tutto di Magnum P.I., cioè tutto.
1: A me manca tutto.
0: Vabbè, la Ferrari ti manca, ce l'hai di cognome ma non ce l'hai, no? Magnum P.I. c'ha la Ferrari, era figo, bello, fisicato, c'aveva il baffone, aveva le donne, c'era... E andiamo avanti, dai. Però vive alle Hawaii, tu vivi a Leno. Fai di Ferrari di cognome. Non c'è una donna, manca a pagarla. C'è il fisico del fiasco.
1: Però ho fatto un periodo su un'isola.
0: Chi?
1: Io.
0: Sì, Alcatraz. Vabbè, comunque è vero che gli uomini si curano molto di più delle donne. Chiedimi come mai? Chiedimi.
1: Come mai?
0: Ma che ne so, ma perché me lo chiedi? No, gli uomini in effetti si curano molto di più. Adesso se tu vai da un estetista, ti potrebbe dire la stessa cosa che dico io, cioè ti dicono: io ho più uomini che donne come clienti, perché l'uomo vuole sempre dopo i 50 anni. Vuole, ma anche giovane, vuole sembrare donna, non so come mai, ma vuole apparire sempre di più donna, cioè la pelle liscia, le sopracciglia curate, tipo gabbiano, veramente, tipo la, come si chiama, la Jaguar, quella con le ali di gabbiano, come si chiama?
1: No, quella lì a cosa?
0: La Mercedes, la Mercedes,
1: sì.
0: La Mercedes SLS Fries,
1: quella, SL, sì.
0: Quella così con le ali di gabbiano che si apre così, no? Sì. Bella, che poi fai così e voli, no? Dopo un po' con le braccia, è così che parti Icaro. Vabbè, insomma, cioè, poi c'è tutti depilati, cremine si fanno succhiare con le coppette.
2: Ma
0: è vero, c'è gente che con delle coppette infuocate ti le passa sulla pancia e si succhiano il grasso. Fanno delle robe, ragazzi. Vogliono sembrare delle donne. Ecco perché adesso ho capito perché nei boxer c'è scritto sulla fascia, quella superiore, l'elastico, c'è scritto uomo. Adesso capisco perché. Perché se no la donna dice: scusa, ma sei uomo o donna? Allora lui si spoglia. Ah, uomo! Ok, adesso ci sono, adesso sì, allora possiamo fare l'amore, sì.
3: Show su Studio Più.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati da Alessandro Cesilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi dagli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica, domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles, polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Io sono stato con uno in macchina, a un certo punto dopo il motore era così, ha fatto tutto il pezzo in seconda. Io ho detto metti la terza, mi fa, ma c'ho il seno piccolo.
3: Mamma.
2: No, veramente, sono sceso al volo dalla macchina, sono rantolato per terra, tutto sbucciato. Lei è tornata dietro, lasciami qua, voglio morire qua, dimmi che te grati. Ma che te grati,
3: ma scusami, può mica venire a grattare?
2: Ma io sto a parlare in giro, uno che se gratta.
3: No, aspetta, non è che mi stavo grattando.
2: Ho fatto un'esperienza molto bella. Che c'è?
4: Niente, ho tossito.
2: Ah, ok. Ieri ho fatto un'esperienza molto bella dai cavalli.
4: Ai cavalli?
2: Dai cavalli. Sono andato in un maneggio, si chiama maneggio? Si chiama ippodromo.
4: Maneggio. No.
3: L'ippodromo dove fanno le gare. Lì non c'è l'ex ippodromo. Perché ex, perché no, mai non
4: maneggio, Andrea, maneggio.
3: Cioè maneggio,
2: basta! La differenza tra maneggio e ippodromo.
3: L'ippodromo dove vai, dove loro vanno praticamente, dove c'è una attività sportiva.
4: Dove vanno
3: sportiva.
4: A correre?
2: No, ragazzi, ma
3: vabbè, che attività sportiva, che vanno a correre così.
2: Sono andato con la mia amica, con due mie amiche e psicologhe e psicoterapeute, tutta gente insomma laureata, tutta gente intelligente così quella. Abbiamo fatto un percorso io con i cavalli, c'è cioè un branco di cavalli che è venuto, io stavo dentro sto recinto all'aperto tutto alla senza antibiotici, così allevato a terra, e praticamente ero lì che a un certo punto i cavalli si avvicinavano a me e mi trasmettevano la loro energia, cioè mi guardavano, era una cosa strana. Cioè,
4: guarda, non... dove sono, le tue fratello.
2: È cretino. A parte che non è così, adesso non esagerare, cioè non esagerare. Ma allora c'era un cavallo che in effetti aveva, diciamo, aveva era come si dice, da divano. Barzò, da salotto, e era, beh, ho detto porca miseria, speriamo che non si avvicini troppo, non, i cavalli mi si avvicinavano col muso e a volte mi davano anche le spalle, le donne. E certo, anche a un certo punto la psicologa mi fa, due cavalle mi avevano dato le spalle, mi fa, cosa vedi? Io non potevo essere così scurrile come tutti i maschi delle caverne, però vedevo, perché la coda si spostava ogni tanto, quindi si sposta la coda del cavallo femmina, si intravede questa cosa che tu dici, porca miseria, allora esistono i marziani. Comunque, a parte le battute, ho un'esperienza molto bella, molto bella. Cioè, alla fine sono riuscito anche a far trapelare la mia paura per i cavalli, l'ho fatta trapelare via, perché sono riuscito a abbracciare un cavallo, quello maschio, perché di solito invece non scelgo lui. E l'ho abbracciato e niente, poi adesso a settembre ci sposiamo.
4: È
2: stato molto bello, un'esperienza, devo dire, molto bella. Vabbè, da condividere, da fare, cioè nel senso, sì. Vabbè, andiamo. Andrea, non riesci proprio a stare senza le bestie? Le bestie sarete voi?
4: Direi.
2: Allora, se non ci fossero loro ci sarebbero altre due bestie, cioè altri due incapaci. Io mi nutro di incapaci, perché se ci fosse gente brava io sembrerei una pippa, già sono una pippa. Se ci fosse gente brava sarei ancora più pippa. Ma io mi contorno di gente incapace più di me, quindi io sembro quasi bravo, però sono incapace anch'io, capito? Dipende sempre con chi giri, no? Se io giro con Ugo a petto nudo sembro un figo pazzesco, se giro con Brad Pitt no, capito? È la stessa cosa.
3: Comunque sai, Andre, che quella cosa lì del maneggio, dell'avvicinamento uomo-animale, io lo vedo, cioè l'ho vissuto, lo vivo quando vi capita o quando incontro anche tipo le mucche. Anche lì nelle mucche io.
2: C'è uno che mi ha mandato una foto di piante di mirtilli, bellissimi. Dove ce l'hai sto campo dei mirtilli? Andrea, vuoi un po' di mirtilli? Boh, io adoro i mirtilli. Se non so. Allora, c'è una cosa che se sono mirtilli italiani, sì, ma se arrivano da. Ho letto un articolo di che arrivano i mirtilli, ragazzi, fate attenzione, arrivano perché ci mettono dei pesticidi sopra, ragazzi, che ciao, levate proprio. Cioè, diventi veramente un marziano, Ti spuntano i capelli color ruggine, veramente i peli gialli. Cioè, non. State attenti. Buongiorno, in zona Arluno e verso il Piemonte non si sente la radio. Sui 93.4 c'è qualche altra frequenza per la zona? Tu che sei esperto di zone.
3: Non so dove vive, ma Marluno, Berluno.
2: Berluno. Ah, ma qua hai dato il meglio di te.
3: No, non l'ho fatto così, dai.
2: No.
3: Comunque,
2: Lombardia Piemonte.
4: È facile.
3: Tra
4: dai.
3: Lombardia e Piemonte.
4: Se sei Arluno, metti su Arluno.
2: Berluno. Ha fatto la battuta. La più bella di oggi l'ha fatta sottovoce. Questa è la bella.
4: No, ha parlato lui sopra.
2: È quello che fai tu a me.
4: Lo so. Quindi non la rifaccio.
2: Ah, ok. No, rifalla, dai. Allora, e noi ridiamo come lui, vai, alzati i piedi, vai.
4: No, ma è da battere qui, dai, battiamo.
2: Vai, certo, vai.
4: Non
2: vai.
4: È, allora, se non in Piemonte e Lombardia, in Piemonte, se non prende su Arluno, metti su Ardue.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, grande, grande, grande, grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, ma chi tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Catapolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento, come mai?
3: No, stamattina ero con sua emittenza,
2: Sua emittenza?
3: Con Claudio.
2: Ah, con Claudio.
3: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
2: Ah, ok, all'inizio,
3: quindi
2: va bene.
3: Prima viene il capo.
2: Sei giustificato, è giustificato. Il sergente sì, è giustificato. Catavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, eh? Forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mi hai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore? Volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande. Sei già con piede nella fossa. Va bene, allora mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro.
3: Ma
2: bello grosso, cioè c'ha un castorone. Cioè, non so come mai, forse c'ha le termiti. Come si chiama? I tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro, mo sa affari loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi. Eh sì. Magna che sei sciupato, magna.
4: Andrea
5: Catavolo
4: Show su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Oh ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
3: Sì, la Thunberg.
2: Che è un po' passata di moda, eh? Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei, eh?
3: Ma chi?
2: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
3: Aspetta!
2: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più, cioè questa è una cattiveria vera, questa c'ha delle crisi di identità, non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglio a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste, e che diamine, e non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque viva l'inquinamento. No, sto scherzando, però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati, dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
3: Ah.
2: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato. Ciao. 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
3: Sì.
2: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. Cioè, se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta. Delle sette. Ragionamento alle 7. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo lo sapete? Due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio e è a Ghedi in questo momento.
3: A Ghedi.
2: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi.
3: Ghedi è Brescia, Andrea.
2: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
3: È un po' parecchio.
2: Ma non lo sa, vedi, non lo sa.
3: E manco tu sei.
2: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
3: Ma saranno 40 chilometri.
2: Ma tu dici, non lo so, punto. Neanche tu lo sai, vedi come sei. Cioè, la cosa. A parte che c'hai sto baffo fastidioso, c'hai sta bocca proprio piangente.
3: Ma tua sorella è piangente.
2: C'è la bocca che piange.
3: Ma non è vero.
2: Sì, piangente. Tira su, fai qualcosa.
3: Tira su,
2: metti un po' di crema, metti il Lasonil in faccia. Ma che ne so, fai qualcosa. C'hai la faccia che è cascata praticamente.
3: Sì, vabbè.
2: Si sta cascando, le guance stanno cascando.
3: Ma non è vero, sono rigide.
2: Ma che rigide? Vabbè, comunque, lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
3: Ma chi è?
2: E poi arriva anche il terzo, che è Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ogo non lo sa assolutamente.
3: Vabbè,
2: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no. 338 14 11 001, questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo, dai, forse.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un argomento complesso ma importante come il tumore al polmone, perché PharmaMar ha ricevuto l'approvazione della Commissione Europea per l'urbinectedina per il trattamento del tumore del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso in combinazione con l'immunoterapia. Ne parliamo subito con il professor Marcello Tiseo, direttore della struttura complessa oncologia medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Parma, per cercare di capire meglio.
1: Allora, questo rappresenta un passo in avanti nel trattamento di una patologia estremamente aggressiva che è il microcitoma polmonare, che per anni non ha visto innovazioni terapeutiche. L'ultima innovazione terapeutica è stata l'introduzione dell'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nei pazienti in stadio avanzato, e questa approvazione, quindi dell'avvento all'urbinectidina, rappresenta un passo in avanti importante, perché questo farmaco si va a inserire nella terapia cosiddetta di mantenimento, cioè dopo che i pazienti hanno ricevuto una prima fase di induzione di chemioterapia e immunoterapia, e dà dei risultati rilevanti in un setting, quello di mantenimento, dove da sempre tutti gli altri farmaci testati avevano dato risultati negativi. Quindi è un passo in avanti in una patologia aggressiva e in un setting dove in precedenza non si erano avuti risultati favorevoli.
0: Professore, chi può accedere a questa terapia?
1: I pazienti che potranno accedere a questa terapia sono pazienti che hanno purtroppo questa patologia molto seria, che è il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio avanzato, che sono stati avviati a un trattamento standard con chemioterapia più immunoterapia, che dopo una fase di induzione, quindi di solito 4 cicli di questa chemioimmunoterapia, normalmente vengono avviati alla sola immunoterapia. Quando avremo a disposizione appunto l'urbinectidina, questi pazienti potranno ricevere in aggiunta all'immunoterapia anche questo chemioterapico in fase di mantenimento, ovviamente purché dopo i primi 4 cicli di induzione non abbiano avuto una progressione di malattia. In quel caso dovranno accedere ad un altro trattamento.
0: Professore, la ricerca sta facendo passi da gigante. Tra una decina di anni quale sarà la situazione? So che è una domanda complicata.
1: Allora, le prospettive, ovviamente questa è una domanda da $1 milioni,
0: certo.
1: le prospettive sono prospettive assolutamente ottimistiche. Parlando nello specifico della patologia oggetto di questo incontro, cioè il carcinoma polmonare a piccole cellule, quello che mi preme sottolineare come da anni, parliamo di oltre 40 anni, non ci fossero novità rilevanti, che solo nell'ultimo anno si sono avuti novità veramente importanti.
0: Perfetto, la ringrazio molto.
1: Grazie.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ora Andrea stamattina durante
3: la... attenzione
2: durante
3: questa voce
4: chi mi ricordi, aspetta, giornalista sportivo uno fa adesso la fascia destra vabbè non mi ricordo il nome però, insomma
2: Pizzul
4: andiamo, ma quale Pizzul, dai Paradise, andiamo avanti.
2: Chi è Paradise?
4: Dimmi cosa vuoi dire stamattina, è Parlerino, ragazzi, vuole parlare.
2: L'hai detto tu,
4: vai Gigi, vai Gigi, per dire Gigi.
2: Allora nel momento lo metto,
4: ma perché sei affezionato
2: a chi?
4: Al nome sei affezionato.
2: Mi chiamo Ugo Giacorno.
4: Vabbè, ma voglio dire, ma non potresti anche cambiarlo, no?
2: Ma perché?
4: Ah, ti piace proprio?
2: Mi piace Ugo.
4: Ah, ti piace Ugo?
2: È particolare, raro.
4: È raro.
2: Come nome.
4: Ah.
2: È raro.
4: Come nome. Vabbè, non mi sembra.
2: Quanti Ugo conosci?
4: Ma tanti. Cioè,
2: ma chi?
4: È perché sono corti, sono piccoli, li confondi. Vabbè, andiamo avanti. Ma. È polemico stamattina.
2: Ma che cazzo ti dici?
4: Vedi che sei già nervoso.
2: Ma non
4: se tu mi dici sei affezionato al nome Andrea, chiedimi.
2: Sei affezionato al tuo nome?
4: No, non me ne frega niente.
2: Ma non è vero.
4: Ma manco un cognome, cioè io potrei cambiare qualsiasi cosa. E certo, non è... invece lui si piace così com'è. Cioè...
2: Ma il nome e cognome è il tuo.
4: Ma anche fisicamente tu ti piaci così, le orecchie, la faccia, proprio. È incredibile com'è. Quando uno nasce storto, non... No, nel senso che. No, sei da apprezzare. Perché io cambierei qualsiasi cosa di me, invece tu non cambieresti niente.
2: Ma che cosa vuoi cambiare, Tesco?
4: Ma io tutto! Ma il nome, cognome, qualsiasi, la faccia, il corpo, tu qualsiasi
2: sì,
4: cosa.
2: Vabbè.
4: Perché no? Ma uno può fare una vita anche da Gennaro, sei mesi da Francesca.
2: Ma chi sono?
4: Per dire.
2: No.
4: Dai Elisa, andiamo avanti.
2: Praticamente.
4: Cavolo, sto andando a lavoro, mia moglie è professora. Ah, professoressa. Professoressa. È da oggi a casa, domani iniziano i mondiali senza Italia e quando entro in macchina, ma porca miseria, è lunghissimo il messaggio. E quando entro in macchina la prima voce che sento al mattino è quella di Ugo. Che vita di me. Ah! Non avevo capito. Allora, ciao cadavolo. Sto andando a lavoro, mia moglie è professoressa, da oggi a casa, domani. Ah, ecco perché chiaramente i mondiali verranno visti a step, no? Alza i piedi! Quando la donna è a casa deve pulire, deve riportare a casa, rimettiamo a posto gli armadi. Ma in che senso? Ma fanno bene così? No, li rivoltiamo, ok? C'è troppa roba che non è. Dai, forza, dai, dammi una mano, dai, forza. Ma ci sono i mondiali, ci sono i mondiali. Dai, forza, porta anche lo Swiffer. I guanti, c'è della roba radioattiva. Mamma, me l'aveva detto tua madre. Dai, forza, vieni. Ma c'è la prima partita del mondiale, c'è il mezzo. Dai! La vedi dopo! Perché per le donne il tempo della partita dura come le partite Holly e Benji, no? 7-8 mesi, capito? Dici, dopo vedi la fine, vedi?
2: La fine,
4: in che senso? Vabbè, comunque lui dice la mia mogliettina che amo tanto, professoressa, è a casa da oggi, quindi non ci sarà pace, e domani iniziano i mondiali senza l'Italia e poi la prima voce che sento la mattina alla radio è quella di Ugo. Che vita di vabbè, andiamo avanti. Maurizio Mosca, ci hanno suggerito che la voce tua di prima assomigliava a quella di Maurizio Mosca.
2: È un grande personaggio, Andrea.
4: Grande, quello del pendolino, no?
2: È lui,
4: è fortissimo. Dimmi.
2: No, stavo dicendo, Andrea, stamattina, durante il periodo...
4: Ieri sera ho visto il film Offstage Radio e ho pensato subito a te, Andrea, perché a Ugo se lo tengono ostaggio non importa, lui si mette a ridere. Michele, non ho visto io il film...
2: Io non so manco
4: Offstage
2: che...
4: Offstage Radio. No, ah, no. Praticamente prendono in ostaggio uno speaker radiofonico e poi lo seviziano. Sì, sono sei donne... con la quarta di Reggiseno, sì, praticamente rapinano, sequestrano un povero lo speaker che deve vivere insieme a sei donne col seno enorme e viene schiaffeggiato tutte le mattine e anche la sera. Vabbè, andiamo avanti. Certo. Storia tristissima. Sono qua, via Monte Mario, 7 De Senzano. Dai, andiamo avanti. Buongiorno, Fanghi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dimmi, Mantova, dimmi.
2: Ce la posso fare?
4: Dimmi, dimmi, dai, che ce la fa.
2: Allora, ci sono stati 3-4 momenti bellissimi stamattina, Andrea. Per
4: attenzione, c'è un. Attenzione, mi hanno mandato lo spot di un carro funebre, di una pompa funebre, come si chiama?
2: La macchina?
4: No, la ditta, come si chiama?
2: Ah, la ditta, sì, l'agenzia.
4: Pompa funebre.
2: I pompe funebri.
4: Pompe, a latina, a casa mia. Come si chiama? Pompe funebri.
2: Agenzia di pompe funebri.
4: Ma perché pompa funebre no, non va bene.
2: Non è solo una.
4: È una, ma è... con quello che cosa si mettono a posto. Vabbè, comunque noleggiano il carro funebre, sai che c'è il noleggio a lungo termine adesso, no? Adesso c'è quello, c'è il noleggio delle macchine, Ugo, c'è il noleggio a lungo termine, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, prendi una botta no, fatelo, si scaricate, se no io l'ho fatto da privato, proprio una cosa che veramente sto ancora a piagne. Noleggio cioè invece qua del carro funebre, noleggio a breve termine, molto breve. Cioè, nel senso che tu lo affitti per, che ne so, 2-3 ore quello che ti serve, poi dopo non ti serve più. Vabbè, andiamo avanti. È bella come cosa. A Latina, in via Isonzo. Dai, andiamo avanti. Qualcuno di Latina. Dimmi, fa un viaggio a breve termine. Breve, molto breve. Di.
2: Praticamente, che è successo?
4: Ma cos'è che sta scavando Claudio qua in giardino, che ha fatto un solco enorme, cioè, ha fatto una cos'è, per te forse deve seppellirsi in giardino, la bara di Ugo, con le scavature, dimmi.
2: Credo sia che ha a che fare con il campanello, c'era un cavo che faceva contatto
4: alla fasciu campanello
2: e parte da lontano,
4: pensati, andiamo avanti. Buongiorno, scappai di casa. Buongiorno, catavolo, puoi commentare mia moglie? Meglio di no, cioè, perché mi devi far entrare nella tua, diciamo, come si dice, schiaffeggiamento serale,
2: cioè, che cos'è?
4: Le donne si caricano tutto il giorno, poi quando vedono il marito si devono sfogare, no? E quindi la sera si sfogano, perché devi far sì che tua moglie si sfoghi anche con me? Io non c'entro niente, per me sei tu che sbagli, sei tu. È sempre l'uomo che sbaglia. Bonifico sconosciuto si trova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al supermercato. Non è male.
2: Ma quanto?
4: 20 miliardi di euro in più. C'è stato un errore, non... Bonifico sconosciuto, neanche errore, bonifico sconosciuto vuol dire che qualcuno gli ha fatto questo bonifico di 20 miliardi di euro sul conto, capito? Mentre faceva la spesa stava pagando din. Allora sono 27,40 euro. Poi lui ha visto quello che c'ha sul conto, 20 miliardi e 3 euro, gli erano rimasti 3 euro. Dice, metta anche due chili di ciliegie, grazie. No, è una bottiglia d'olio extravergine d'oliva. Voglio quello che costa di più, voglio. Tacci vostri. Non è male però, eh. Mamma, sognate. Che bello, sarebbe una figata, no? Vai sull'app del telefonino, vediamo quanti soldi c'ho. 20 miliardi. No, ma veramente? Secondo me non lo dice a nessuno, perché vedi che se ne accorgono, comincia a spendere così. Che se vai in banca e glielo dici, devi tirano via subito, no? Meglio spenderli subito. Compri case, macchine, qualsiasi cosa.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Tu chi sei innanzitutto?
3: Io sono killer.
2: Costo fisico, veramente.
3: Ma onestamente, ma chi
2: col fisico da struzzo.
3: Fratello, ieri sera ho visto
2: da fenicottero. Lui c'ha il fisico da fenicottero.
3: Ma cosa ti dice? È promessa che li fenicottero.
2: Prendi un gamberetto, via, al volo, vai.
4: Gamberetto.
2: Così toglie dai maroni.
3: È molto elegante.
2: Andiamo avanti, andiamo avanti.
3: Ieri sera ho visto 300.
2: Non, che cosa hai visto?
3: Ho visto 300.
2: Ah, i condottieri romani.
3: I condottieri romani.
2: I condottieri romani.
3: Sparta.
2: Sparta. Vabbè, uai, c'erano i romani lo Sparta, no?
4: Persiani e spartani.
2: Persiani e spartani.
4: La siamo, era tra di loro.
2: Ah, okay.
3: Siamo nella Grecia.
2: Siamo nella Grecia.
3: Nella mia terra, dove io nacqui.
2: Sì.
3: Capito?
2: Sì. Tu sei sera... Aberi Achille, no? Famoso di Agamennone, no?
4: Non lo so.
3: Agamennone allora,
2: era il fratello di Achille.
4: No.
2: No.
3: Allora.
2: C'era San Pietro anche, no? Non c'era. No, no.
3: Agamennone.
2: Gaspare,
3: era...
2: Zuzzurro. No.
3: Agamennone era il dio della Grecia, ti dico questo.
2: Il dio della Grecia.
3: Attraverso il film. Agamennone è il dio della Grecia. Colui che praticamente voleva allargare sempre di più il territorio greco.
2: Chi?
3: All'epoca la
2: Agamennone.
3: Grecia, Agamennone.
2: Voleva allargarsi.
3: Sì, e all'epoca il territorio greco era, l'impero greco era molto forte.
2: Sì.
3: Agamennone voleva
2: allargarsi
3: sempre di più.
2: Sì.
3: Però c'era il fratello
2: Achille.
3: No.
2: No.
3: C'era. No. Aspetta.
2: No.
3: C'era il suo fratello.
2: Chi era il fratello?
3: Non mi ricordo.
2: Gesmino.
3: Agamennone Brother.
2: Ok. Il fratello di Agamennone.
3: Sì, che non mi ricordo.
2: Vabbè, lascia stare. Tanto che lui non frega niente a nessuno.
3: Che lui aveva Sparta.
2: Aveva Sparta.
3: Aveva Sparta. Okay.
2: Ah, lui aveva Sparta.
3: Sì.
2: Che è una città Sparta, no?
3: No, era sempre una zona.
2: Ah, un quartiere.
3: Sì, tipo un quartiere.
2: Sì, un quartiere.
4: Un quartiere.
2: Che bello. Rovinare la storia. Bello.
3: Achille.
2: Achille.
3: Lui faceva parte.
2: Figlio di
3: Epelle.
2: Di Epelle di pollo.
3: No,
2: che prese la palla.
3: Quella lì è la
2: canzone. Al volo iniziano i mondiali domani. Dai, ragazzi. Dai. Dimmi. Accorcia però, accorcia. Dai.
3: Vabbè, comunque ieri sera ho visto.
2: No. Agamennone. Non devi accelerare, devi accorciare. Non devi accelerare, devi accorciare. Meno parole, non più parole dette velocemente, che è peggio per te, capito?
3: Agamennone, dio
2: della
3: Grecia.
2: Cioè, quando metti la roba nel frullatore e sbagli perché non metti il coperchio, no? Uguale, tu sei uguale. Schizzi dappertutto. Questa è la stessa roba.
3: Hai fatto venire in mente una scena.
2: Non mi interessa, torniamo su 300.
3: C'era mio papà e te lo dico nel frullatore.
2: Torna su 300! 300! 300!
3: 300?
2: Sì.
3: È un film che ti esalta.
2: Sì.
4: Lo sai perché gli piace Andrea? Perché ci sono tutti a petto nudo, tutti muscolosi, spartani, ecco perché Gerard Butler.
2: Infatti mi ha chiamato la madre a un certo punto, disperata, dice Andrea fai qualcosa, Achille continua a urlare, guarda la televisione e continua a urlare, sono il vostro fadera, sono il vostro fadera. Dagli una botta in testa, gli ho detto io. Gli ha dato la botta in testa, si è ripreso. Sì, sono Achille. Dimmi,
3: no,
2: dimmi.
3: No, praticamente.
2: Uno ha scritto: stai zitto, ciccione, ce l'ha con te. Ce l'ha con te.
3: No, però allora.
2: Pensa te al tempo degli spartani, cioè degli altri, come si chiamano? I persiani.
4: I persiani.
2: I persiani e gli spartani. Ma i persiani le hanno sempre prese, no?
4: Non lo so, cosa ha fatto
2: persiano,
4: Serse? È Serse il capo dei persiani. Ha vinto o ha perso poi? Non mi ricordo.
2: Stavo facendo la battuta, ma me l'ha bruciata. Fa niente, non ti preoccupare. Stavo facendo la battuta. Non capisci quando voglio fare battute. Come mai non capisci?
4: Ah, io sono.
2: sì, tu! Se faccio la domanda, non voglio la risposta. Perché sto costruendo nella mente, capisci?
4: Costruisci.
2: C'è qualcosa che non capisce. Come mai non capisce queste cose?
3: Professore.
2: Come mai queste cose non le capisci?
4: Ma chi è?
3: È un professore?
2: Mamma mia, ragazzi, ma questa mattina siete esauriti veramente tanto.
3: Oggi buongiorno.
2: Ciao, Voltaren.
3: Allora si vede che l'odore ti arriva.
2: In che senso?
3: Perché stamattina non l'ho applicato, però sono
2: l'hai messo sull'avambraccio destro, vero?
3: Sì. Si vede che ho
2: fatto lavori di Big Jim ieri.
3: No, secondo me è un po' sforzato nel fare il carico per fare avambraccio.
2: Con un braccio solo, però, vero?
3: Non so perché.
2: Birbandello, ti piace più con destra, vero? Sinistra, dici chi conosce questa?
3: No, è sinistra.
2: Andiamo avanti. C'ha un finale, il film di ieri, c'ha un finale sta cosa? c'ha un finale? Dico, ce l'ha un finale! Finale ce l'ha! Sì. Ho visto il film 300, allora!
3: Anche lei?
2: No, io.
4: Scusa.
2: No. Io ho fatto l'amore con la tua fidanzata.
4: Ah, beh.
3: Sono single. Sono single.
2: Quelle della tua fantasia. Quelle che tu fantastichi, io ci faccio l'amore poi, capito?
3: Vabbè, però così non vale.
2: Vabbè, te venga a rubare le donne nella fantasia. Te venga a rubare le donne nella fantasia.
3: Lei è
2: un po' i sogni. C'era il film, no? Il ladro di sogni, no? Non c'era il film. Lato dei sogni, è una cosa del genere.
3: Ho già sentito il nome.
2: Pensa se ci dovessero mettere le tasse anche sui sogni. C'è una roba. Perché noi paghiamo qualsiasi cosa, no? Quando dicono Instagram, GoFi è gratis, tua sorella è gratis. C'è niente di gratis. Cioè, se non c'hai la linea internet non è gratis. Quindi devi da pagare. Quindi non è tutto a pagamento, no? Perché hanno creato la linea internet, secondo te? Perché l'hanno creata? Secondo te? Perché? Perché?
3: Ma allora, perché hanno creato la linea internet?
2: Ma io penso di trasmettere con due mediamente normali, ma invece voi siete anormali, siete. Chiedo all'altro, al fagottino, dimmi fagottino.
4: Hanno inventato la linea internet per farci spendere soldi, per andare su determinate cose dove poi uno compra e spende, quindi è sempre uno spendere di soldi.
2: Vabbè, non ha capito niente, manco
4: io. Io ho detto la mia.
2: Vabbè, sai, è male, insomma.
3: No, ma devi partire dal preambolo, cioè dall'inizio.
2: Sì, da serie.
3: No, allora. Americano?
2: Ma che cazzo dice?
3: No,
2: Achille e Agamennone non c'entrano nulla con Serse, persiani e spartani. Studia Achille, a dire la verità ha detto.
4: No, allora Serse.
2: L'ha detto Ugo.
4: No, Agamennone l'ha detto lui. Io ho detto Serse e Sparta è giusto.
2: No, no. Serse e Sparta non c'entra niente. No,
4: Serse
2: persiano.
4: Esatto.
2: Non è spartano.
4: No, non è spartano.
2: Chi era il capo degli spartani?
3: Leonida.
2: Ma che Leonida?
3: Sì!
2: Ma che sta a di Leonida? Ma che sta a di? Ma
4: film,
2: no, ma
4: sì.
2: lascia stare. È Leonida.
4: È Leonida interpretato da Gerard Butler, fighissimo.
2: Sì. Sì.
4: Gerard Butler.
2: Vabbè, allora Leonida era il re degli spartani.
3: So che è stato
2: mentre,
3: il re.
2: Mentre Serse era quello dei persiani.
3: Serse.
2: Chi le ha prese? Serse le ha prese. Se sai che i persiani vengono sempre sbattuti, no?
4: Cioè non è...
2: Era la battuta che volevo fare prima, che mi ha castrato lui, meno male che non me l'hai castrata te, meno male. Perché se lo guardo poi inizia a parlare il saccottino, capito? Dimmi, donna di 80 anni, dimmi.
3: No, allora, dopo lì, alla fine nelle...
2: Ma quando è che uscirai truccato con la borsetta, le calze? Quando è che dirai basta, non ce la faccio più, voglio essere stesso? Quando? Quando?
3: Ma guarda che
2: ci sarà un giorno, ci sarà che te raserai, vieni qua col trucco, col rim, col tacco 12, col tacchettino, perché ormai sei rincoglionito, quindi tacchettino non ce la fai,
3: no,
2: più.
3: Io sono onesto, io sono già me stesso.
2: Chi sei?
3: Io sono me stesso.
2: Ah, tu sei così, sei?
3: Sì, sono me stesso.
2: Ok, era importante credere.
3: Io sono me stesso. E non ho e
2: c'è un nome per caso Serse, sai come si chiamava Serse? Cosmi, Serse Cosmi. L'allenatore dell'Empoli, cos'era?
3: E poi non lo so. Poi
2: quello che menava i giocatori, Serse Cosmi.
3: Perugia.
2: Devi correre sulla faccia, te sfascio. E gli urlava, te spacco le gambe, te spacco. I giocatori avevano più paura di lui che degli avversari.
4: Sì.
2: Dimmi.
3: No, allora,
2: Perugia, forse c'hai ragione, Perugia.
3: Allora, sì. Perugia all'inizio, nell'epoca d'oro, dopo non so, so che è stato diverso.
2: I persiani partivano per fare la pugna. La pugna?
4: Non lo so cos'è.
2: E te le pugnette, vedi com'è? Quindi no, andiamo avanti a scherzare. Allenatore del Perugia, Serse Cosmi, allenatore del Perugia. Vabbè, volete uno spritz, ragazzi?
4: Uno spritz?
2: Ah, no, così, giusto per. Perché la gente, quando bisogna. Tam, capito?
3: Certo.
2: Apri la finestra al mondo esterno.
3: Però, allora, se tu vuoi.
2: C'ha un nome, ragazzi, quando tu esci di casa, che stai andando a lavorare, ti scappa la cacca e tu non hai. Cioè, fai mente locale. Sul tempo che ci metteresti per tornare a casa, fare la cacca e tornare in ufficio e non ce la fai e ti rendi conto che non ce la puoi fare e quindi vai verso l'ufficio con la speranza che questa cosa ti passi o che perlomeno in ufficio non c'è nessuno, quindi sei libero di sfogarti e di aprire i sette chakra. C'ha un nome questo problema? C'ha un nome? Secondo voi c'ha un nome? No.
3: Ma ci sarà tutto
2: magari in tedesco, non lo so. Non
4: in tedesco, perché?
2: Vabbè, andiamo, ho chiesto. Per un amico ho chiesto.
4: Ma
2: andiamo avanti.
3: A apertura se è una cosa che magari ti può arrivare dalla Germania, apertura bisogna capire.
4: Era un modo di dire, non c'è una spiegazione logica a quello che ho detto. Ma te sei veramente cretino allora.
3: No, perché oggi sei chiedendo.
4: Ma te sei cretino. O sei cretino, cretino. Oh, ma ne marazzi, ma te. Ma cazzo, c'è andato il cervello? Ah, sei dura.
3: Scusi, ma hai detto Scalano?
4: Non lo so, sono Pinocchio io.
3: Pinocchio,
4: Pinocchio, mi sono mangiato la balena. E dice, sta balena da dentro me la sono mangiata.
5: Come parli?
4: Ma prima le cisti feglia, dopo mi sono mangiato il fegato, la balena dice, non ce la faccio più, cioè che ho mangiato tutto dall'interno.
5: Ma
4: mi scusi, mi sono mangiato anche Geppetto. Sono un Pinocchio carnivoro.
3: Ma mi scusi, però lei di legno è. Ma lei che è di legno?
5: Lei è di legno.
4: Hai pensato di. Ma andiamo avanti, dai. Basta. Ma veramente tu pensi sempre a quella cosa là? Ma sei fissato, sei.
3: Ma pensavo la
4: sigatura. Ma l'unica cosa che dovevi dire, non l'hai detta, è nel legno. Che c'è il legno? Lascia perdere, non si può parlare con te, non si può. Leonida è morto? No, chiedo per un amico, è morto?
5: Non lo so.
4: Ah, ma come non lo sai, Leonida?
5: Non me lo ricordo il film, è morto e vivo poi.
4: Ma Leonida! Ma no, l'attore, cretino!
5: Ah, non il film!
4: Ma voi siete cretini veramente! Non fatemi scherzo.
3: No, io ho capito,
4: Ah, tu avevi capito?
3: Cioè,
4: è un cretino e mezzo.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Le Hit Parade del passato fanno ancora tappa negli anni 60 e precisamente nel 1963, nella seconda settimana del mese di giugno, più o meno questo periodo. Benvenuti a tutti su Radio 607080, nuovamente all'ascolto di Bruno Righetti sui 10 minuti, questa scatoletta che apriamo ogni ora circa, che contiene sempre un paio di canzoni che ci rappresentano un po' l'andamento delle vendite e soprattutto gli artisti che andiamo a riscoprire insieme anche a distanza di tanti anni. Qui sono davvero molti. Era l'estate d'oro per Rita Pavone, che aveva al primo posto una sua canzone, ma era presente contemporaneamente anche con un altro pezzo al sesto, con Come te non c'è nessuno. Fra qualche minuto la mandiamo in onda. Poi al punto numero 2 Adriano Celentano con Il Tangaccio, Nils Sedaka al 3 con I tuoi capricci. Questo un po' era la situazione delle posizioni di vertice, ma come dicevo prima, il pezzo che in assoluto dominava l'estate era questo di Rita Pavone, Il ballo del mattone.
3: C'era una volta

come ad esempio Fred Bongusto, ed ecco che arriva in classifica con questo, con questa canzone che fa parte del suo repertorio più classico, dal titolo Amore, fermati, che troviamo al punto numero 8.

0: Radio.
1: 1963, tanti anni fa, tante canzoni fa, questo è il nostro lavoro, tutti i giorni ve ne sforniamo a piene mani da questi microfoni e anche da questi mixer, perché qui non ci si ferma mai. 24 ore su 24, ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più da Google Play oppure da Apple Store per poter seguire in streaming i nostri appuntamenti senza perdervi nemmeno una nota della nostra programmazione. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, puntuali per un altro appuntamento con le pareri del passato. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Il racconto della storia della musica di questi 30 anni attraverso Radio 60 70 80 è una consuetudine che si sviluppa ormai da un anno circa insieme a me, insieme a Bruno Righetti, qui da questi canali che sono protagonisti assoluti di questi anni con la loro programmazione e con musica straordinariamente importante. Noi ci preoccupiamo ad ogni ora di proporvi due canzoni che possono arrivare dalla classifica italiana ma anche da quella americana. È bello anche ogni tanto fare dei paralleli. Qui siamo nella seconda settimana del mese di giugno del 1973 e la nostra Hit Parade comincia a essere influenzata parecchio da ciò che arriva sia dall'America che dall'Inghilterra. Il rock comincia ad assumere vesti particolari e troviamo personaggi che lo rappresentano in maniera straordinaria sia nella versione pop che nella versione più acustica, più dolce. E al primo posto c'è infatti Elton John con un celebre successo che ascolteremo tra poco, al secondo Don McLean con Vincent, al terzo posto Artie Cappen con Harmony e al quarto una strepitosa ballata di questi ragazzi americani che si fanno chiamare in origine Dr. Hook and the Medicine Show e che poi diventeranno soltanto Dr. Hook. Andiamo ad ascoltarli immediatamente, occupavano la posizione numero 4, Sylvia's Mother, Dr. Hook.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Beh, è stato un piacevole ritorno, no? Sulle frequenze qui di Radio 60 70 80 e anche nei vostri ricordi. Citavo poco fa la versione pop della musica rock, quella interpretata cioè da Elton John, e infatti spopola in senso assoluto con questa canzone dal titolo Crocodile Rock.

0: e si archivia anche il 1973 con la sua seconda settimana del mese di giugno qui su Radio 60 70 80. L'appuntamento è come sempre fra un'ora circa, apriremo un'altra scatola con altre due canzoni, a tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
2: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
3: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra, gli USA hanno dato via.

0: Ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
1: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024, la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Nuovamente anni 80, qui su Radio 60 70 80 nell'appuntamento con le parade del passato insieme a Bruno Righetti. Ovunque voi siate, benvenuti all'ascolto, sono 10 minuti, solo due canzoni, andiamo in onda tutti i giorni dalle 12.30 fino alla sera inoltrata, quindi avete l'opportunità di rinfrescarvi la memoria e riascoltare canzoni che magari da qualche tempo avevate un po' messo da parte, ma noi siamo qui apposta. La classifica del 1983, siamo nella seconda settimana del mese di giugno, aveva al comando un successo strepitoso mondiale, lo ascolteremo tra qualche minuto. Al secondo il Culture Club di Do You Really Wanna Hurt Me, e quindi Amico Eddie, Dario Baldambembo e Caterina Caselli al numero 3, David Bowie, Magico di Let's Dance al numero 4, una popolarissima canzone di Pippo Franco, troppo difficile leggerne il nome, quindi un altro pezzo da parte di un gruppo che in quel periodo è diventato davvero protagonista delle nostre giornate musicali. Sono i Twins di Face to Face, punto numero 6.
1: C'era una volta Hit Parade.

sound degli anni 80, questo synth pop, questi ragazzi tedeschi che arrivano a conquistare le platee importanti in Europa con questa canzone. Mentre dagli Stati Uniti stava per arrivare un'onda gigantesca che poi avrebbe coinvolto tutto il pianeta con un record di vendite assoluto per un album, quello di Michael Jackson. Qui lo ricordiamo alla numero 1 con Billie Jean.

0: Fermiamo qui l'appuntamento con le hit parade del passato, ma è solo per il momento, perché tra un'ora torneremo ancora puntualmente in onda con un'altra decade delle classifiche da Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade. Once upon a time, time. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
2: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
3: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
1: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

60 70 80. Vai Studio Più The Radio.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quando nasce un amore.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
2: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid degli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
3: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
1: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta Viareggio inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: sexy rock.
1: Sessanta, settanta, ottanta. By Studio Più. The Radio.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 90 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La BCE alza i tassi di interesse di 0,25 punti.
3: È il primo rialzo che si fa dal 2023, da quando appunto invece la banca ha iniziato insomma un'opera di riduzione dei tassi fino poi a tenerli ad un livello del 2% fino a oggi. Invece da oggi in poi il costo del denaro sale a 2,25 punti base. Ebbene, questo che cosa significa per l'Italia, per l'economia, da un punto di vista microeconomico, quindi da un punto di vista dei risparmiatori, consumatori, delle famiglie, delle imprese? Significa che prendere i soldi a prestito diventa più oneroso, quindi le rate dei mutui a tasso variabile inevitabilmente inizieranno di nuovo a salire, e così anche per le stesse imprese che prendono soldi a prestito si troveranno con dei tassi meno convenienti rispetto ad oggi, e questo anche perché le aspettative del mercato sono che entro fine anno ci sarà almeno un altro intervento sui tassi, e tutto ciò è dovuto alla fiammata inflattiva, quindi al nuovo rialzo dell'inflazione, dovuto a sua volta all'aumento dei costi energetici dovuto al blocco di Hormuz. Quindi alla fine il blocco di Hormuz si fa sentire direttamente sulle tasche dei consumatori italiani. E poi questa è

0: una, diciamo, notizia non positiva anche per lo Stato, perché ovviamente aumenterà i tassi di interesse, aumenteranno pure i rendimenti che lo Stato deve dare sui titoli di Stato, e quindi aumenta anche il costo del debito pubblico, che ricordiamolo è il secondo più grande in Europa in rapporto al PIL.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth: le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. La decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta, che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti. A Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilini.
3: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
2: Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 la musica.

punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
3: L'economia.
2: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi decisione unanime senza riserve ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo. Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane, la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al Mondiale di Calcio organizzato da Messico, Canada e Stati Uniti. La prima partita alle 21, Messico-Sudafrica. L'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Hartan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026 in programma il 12 agosto a Salisburgo, di fronte al Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Basket inizia stasera la finale Scudetto con una sfida inedita a questo livello al Forum L'Olimpia Milano, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri affrontano la Germania dalle 22. Pallanuoto, a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos. Prima alle 19 l'altra semifinale, Barceloneta-Ferencváros. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Le Hit Parade del passato fanno ancora tappa negli anni 60 e precisamente nel 1963, nella seconda settimana del mese di giugno, più o meno questo periodo. Benvenuti a tutti su Radio 607080, nuovamente all'ascolto di Bruno Righetti sui 10 minuti, questa scatoletta che apriamo ogni ora circa, che contiene sempre un paio di canzoni che ci rappresentano un po' l'andamento delle vendite e soprattutto gli artisti che andiamo a riscoprire insieme anche a distanza di tanti anni. Qui sono davvero molti. Era l'estate d'oro per Rita Pavone, che aveva al primo posto una sua canzone, ma era presente contemporaneamente anche con un altro pezzo al sesto, con Come te non c'è nessuno. Fra qualche minuto la mandiamo in onda. Poi al punto numero 2 Adriano Celentano con Il Tangaccio, Nils Sedaka al 3 con I tuoi capricci. Questo un po' era la situazione delle posizioni di vertice, ma come dicevo prima, il pezzo che in assoluto dominava l'estate era questo di Rita Pavone, Il ballo del mattone.
3: C'era una volta

siamo quasi in estate, le spiagge sono già piene, tutta la gente si carica di atmosfera e di allegria e di energia con il pezzo di Rita Pavone. Poi però arriva la sera, quindi ci si rallentano i ritmi e dopo aver cenato si passa a trascorrere le ore che vanno verso la notte inoltrata e ci si disperde in quei bellissimi locali che si chiamavano nightclub, all'interno del quale si esibivano artisti confidenziali con una voce molto affascinante, magari erano anche affascinanti di aspetto, come ad esempio Fred Bongusto, ed ecco che arriva in classifica con questa canzone che fa parte del suo repertorio più classico dal titolo Amore, Fermati, che troviamo al punto numero 8.

1963, tanti anni fa, tante canzoni fa, questo è il nostro lavoro, tutti i giorni ve ne sforniamo a piene mani da questi microfoni e anche da questi mixer, perché qui non ci si ferma mai, 24 ore su 24. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più da Google Play oppure da Apple Store per poter seguire in streaming i nostri appuntamenti senza perdervi nemmeno una nota della nostra programmazione. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa puntuali per un altro appuntamento con il parere nemmeno una nota della nostra programmazione. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa puntuali per un altro appuntamento

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. Survivor, don't close your eyes.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: upon a time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Il racconto della storia della musica di questi 30 anni attraverso Radio 60 70 80 è una consuetudine che si sviluppa ormai da un anno circa insieme a me, insieme a Bruno Righetti, qui da questi canali che sono protagonisti assoluti di questi anni con la loro programmazione e con musica straordinariamente importante. Noi ci preoccupiamo ad ogni ora di proporvi due canzoni che possono arrivare dalla classifica italiana ma anche da quella americana. È bello anche ogni tanto fare dei paralleli. Qui siamo nella seconda settimana del mese di giugno del 1973 e la nostra Hit Parade comincia a essere influenzata parecchio da ciò che arriva sia dall'America che dall'Inghilterra. Il rock comincia ad assumere vesti particolari e troviamo personaggi che lo rappresentano in maniera straordinaria, sia nella versione pop che nella versione più acustica, più dolce. E al primo posto c'è infatti Elton John con un celebre successo che ascolteremo tra poco, al secondo Don McLean con Vincent, al terzo posto Artie Kaplan con Harmony e al quarto una strepitosa ballata di questi ragazzi americani che si fanno chiamare in origine Dr. Hook and the Medicine Show e che poi diventeranno soltanto Dr. Hook. Andiamo a ascoltarli immediatamente, occupavano la posizione numero 4, Sylvia's Mother, Dr. Hook.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Beh, è stato un piacevole ritorno, no? Sulle frequenze qui di Radio 60 70 80 e anche nei vostri ricordi. Citavo poco fa la versione pop della musica rock, quella interpretata cioè da Elton John, e infatti spopola in senso assoluto con questa canzone dal titolo Crocodile Rock.

0: e si archivia anche il 1973 con la sua seconda settimana del mese di giugno qui su Radio 60 70 80. L'appuntamento è come sempre fra un'ora circa, apriremo un'altra scatola con altre due canzoni, a tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Nuovamente anni 80, qui su Radio 60-70-80, nell'appuntamento con le parade del passato, insieme a Bruno Righetti. Ovunque voi siate, benvenuti all'ascolto. Sono 10 minuti, solo due canzoni. Andiamo in onda tutti i giorni, dalle 12.30 fino alla sera inoltrata, quindi avete l'opportunità di rinfrescarvi la memoria e riascoltare canzoni che magari da qualche tempo avevate un po' messo da parte, ma noi siamo qui apposta. La classifica del 1983, siamo nella seconda settimana del mese di giugno, aveva al comando un successo strepitoso mondiale, lo ascolteremo tra qualche minuto. Al secondo i Culture Club di Do You Really Wanna Hurt Me, e quindi Amico Eddie, Dario Baldambembo e Caterina Caselli al numero 3, David Bowie, Magico di Let's Dance al numero 4, una popolarissima canzone di Pippo Franco, troppo difficile leggerne il nome, quindi un altro pezzo da parte di un gruppo che in quel periodo è diventato davvero protagonista delle nostre giornate musicali. Sono i Twins di Face to Face, punto numero 6.
1: C'era una volta Hit Parade.

sound degli anni Ottanta, questo synth pop, questi ragazzi tedeschi che arrivano a conquistare le platee importanti in Europa con questa canzone. Mentre dagli Stati Uniti stava per arrivare un'onda gigantesca che poi avrebbe coinvolto tutto il pianeta con un record di vendite assoluto per un album, quello di Michael Jackson, qui lo ricordiamo alla numero uno con Billie Jean.

0: Fermiamo qui l'appuntamento con le parade del passato, ma è solo per il momento, perché tra un'ora torneremo ancora puntualmente in onda con un'altra decade delle classifiche da Radio 60, 70, 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
2: L'economia.
1: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,5%.

0,65%. La BCE ha inoltre tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione, prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $93 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata